0: RBB 888. 80er. RBB 888. 80er, 90er, 100% Berlin.
1: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.